0: su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione. A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan Lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la Premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la Premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
2: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
3: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi. Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su RCS Network. Siamo presenti su

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.
1: Her man's a fool.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione. A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma al segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
3: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot, in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
2: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
3: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile, con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
2: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha rivelato pubblicamente di essere malato. «Pregate anche per me», ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica.
3: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola.
7: RCS Network Hit Dance. Solo musica di alta classe.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più la

0: ghiaccio è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre alle attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Giulie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Giulie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Sara, I Pooh, Storia di una lacrima, Antoni Dallara, Tu sei romantica, Renato Zero, Triangolo, Julio Iglesias, Sono un vagabondo, che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da Un Illustre Ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante. Una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità AI su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta AI per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità AI gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, da un'idea di Sassà di Salvatore,

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie Altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: sole. Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS The Legend.
3: Che tu pensi a me.
4: Che cosa resta?

vecchie foto senza dedica, un portachiavi da restituire. Che cosa resta dopo un grande amore?

cosa mi resta dopo un grande amore. Un portacenere da risvuotare.

cosa mi resta di noi due stasera. Oltre la testa che sta per scoppiare,

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026 è il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket, negli europei di Parigi, batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Life Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini scure.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026, è il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket, negli europei di Parigi, batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più boemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglie tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, Mezzanotte e tante altre collezioni di Cuore Italiano. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: A non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali, ora Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno, grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story.
4: RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
1: Musica 40, 50, 60.
4: RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia.
1: RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet.
4: RCS Store,
1: RCS Store
4: su App Store, Play Store o sul tuo computer.
1: www.rcsnetwork.net.
4: RCS Store,
1: la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Cara Margaret, stasera circheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché sì.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.

0: grande.
1: Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue

Quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in

0: Non ho...
1: Ehi, dormiglione, sono le 7. Tu devi andare a scuola?
0: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
1: Un caffè forte?
0: Ma no, basta RCS Network.
1: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Ipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026 è il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Italbasket, negli europei di Parigi, batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

mettere in dubbio la morte. La ragione è il peccato. Tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor

0: piccolo infarto.
1: Cosa vuoi fare?
2: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS. L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
4: Sono le 8:01.
3: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
5: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
6: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
5: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
6: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
5: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi e diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
8: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026 è il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket, negli europei di Parigi, batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry. Con

Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono solo su RCS Network. RCS Network. Only Hits. The Best in FM.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:59.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
0: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Dal giornalotto su Telegram, il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
1: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che, appena uscito di cella, ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
0: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
1: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
0: I mondiali americani: il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Jovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Jovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due Settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network diventa Hit

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccoli frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, gli straccetti di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Mega Mix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ. Peter Pan
1: DJ. You like that space?
2: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
3: We want you!
2: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Dance Dance è diventata la fabbrica della musica dance. Le più belle passano solo su RCS Network. L'ascolti anche sul DAB+.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 11:03.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
0: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
1: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
0: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata a Dhanasar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
1: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
0: Il calcio adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. I cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Il 1° luglio esce nelle sale Minions and Monsters, diretto da Pierre Coffin. Terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo Me. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il film si svolge prima degli eventi di Minions, attorno agli anni 20 del Novecento, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell'onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo Monster Movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover risistemare la situazione. Nelle sale dal 2 luglio, Love Letters debutta alla regia di Alice Duar, uno degli esordi più significativi del nuovo cinema d'autore d'oltralpe contemporaneo. Siamo nella Francia del 2013. Céline e Nadia stanno per diventare madri. Nadia è incinta e tra pochi mesi darà alla luce la loro bambina. Per Céline però l'attesa non riguarda soltanto la nascita. In un contesto legislativo precedente alle recenti evoluzioni del diritto francese, deve affrontare un percorso di adozione che le impone di dimostrare il proprio desiderio di maternità e il legame con la futura figlia. Una procedura che trasforma l'attesa della nascita in un viaggio emotivo e personale. Passiamo ora alle serie TV. Prime Video scommette sull'effetto nostalgia con Elle, l'atteso prequel seriale del cult cinematografico La rivincita delle bionde. In arrivo il 1° luglio. La trama ci riporta indietro nel tempo fino al 1995. Prima di diventare la brillante studentessa di legge ad Harvard, incontriamo una giovane Elle Woods tra le acque tumultuose del liceo. Qui la ragazza deve destreggiarsi tra amicizie complicate, i primi amori proibiti e scelte di stile decisamente discutibili per l'epoca. Il 1° luglio su Disney Plus arriva la nuova serie originale Hulu, Abandonados. La serie racconta uno degli eventi più sconcertanti e oscuri della cronaca spagnola, avvenuto il 22 aprile 1984. Tre bambini di appena 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli all'interno di una stazione ferroviaria di Barcellona. I piccoli non sono in grado di spiegare chi siano i loro genitori o perché siano stati lasciati lì. Dopo essere stati adottati da una famiglia catalana e aver dimenticato gran parte del loro passato, a distanza di circa 40 anni i protagonisti

0: intraprendono un'indagine approfondita per scoprire la loro vera identità e comprendere le ragioni che spinsero i genitori a lasciarli. Tra le novità Netflix di luglio, una delle più attese è senza dubbio Enola Holmes 3, disponibile dal 1 luglio. La celebre detective interpretata da Millie Bobby Brown torna protagonista di una nuova avventura che per la prima volta abbandona la Londra vittoriana per spostarsi a Malta. Il nuovo capitolo porterà Enola ad affrontare quello che viene descritto come il caso più difficile della sua carriera. Tra complotti internazionali, misteri e nuove minacce, la giovane investigatrice sarà chiamata a mettere alla prova il proprio talento e a confrontarsi con importanti scelte personali. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Megamix on RGS Network, the Dance Station, the Music Network.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Hit dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Hit dance. Hit dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative. Fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica controindicazione: non sono esattamente dietetiche, ma visto che non siamo nello studio di un nutrizionista, il quale magari con il contagocce ve ne concederebbe comunque qualcuna per premio, direi che possiamo preparare insieme un gustoso semifreddo alle ciliegie, ideale in queste calde giornate estive. Segnate gli ingredienti che ci occorrono: 150 g di ciliegie denocciolate, 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella, 125 ml di panna liquida da montare, 2 fogli di gelatina, 2 cucchiai di liquore per dolci. Procedete poi così. Ammollate la gelatina in acqua fredda e lasciatela riposare per 10 minuti. Versate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in 4 stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: RCS Community.
1: DJ,
0: disco,
1: music and fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ Jerry.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:01.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
2: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
3: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA: ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime, tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
2: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
3: L'economia: la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
2: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonte al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso. Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato, che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande forza è proprio questa. Proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: RCS Network. Non stop music for you. For me.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione. Una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Baretovskaya, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
2: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
3: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
2: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
3: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
2: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
3: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Jovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Jovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due Settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Megamix on RGS Network, the Dance Station, the Music Network.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

RCS Network. RCS Network. The New Dimension of Music. Sasà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza per essere tech su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 15:59.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
2: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita

0: gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
1: Gli esteri. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
0: La produzione di Stellantis è ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
1: A settembre due dei bambini della famiglia Del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta La Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
0: E in chiusura lo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono, secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17:30 la qualifica sprint.
1: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

0: RCS Network. Rhythm and music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
0: RCS Network. The station of rhythm.

Megamix, tutte le hit del momento, tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberanza e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione. Una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato?

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buonasera dalla redazione.
4: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
4: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermolov, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
3: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
4: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: «Non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino». Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
3: Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
7: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

0: RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Clap your hands now.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio.

0: Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18 e 57 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
2: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei, prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
3: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
2: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.

0: chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network, oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network. Passa

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotheque. Sfrenati con la Dance Ibiza per essere tech su RCS Network. Remember the

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
2: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
3: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
2: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo. Ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
0: La nostra sfida continua. con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due Settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Ciao, sono Max Martinelli, mi trovo su RCS Napoli, la radio storica di Napoli. Tra poco ci divertiremo con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Creatura che sai chiano chiano e tu sai che non si so.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti, di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante. Una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità AI su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta AI per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità AI gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato?

0: Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21 e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
2: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei, prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
3: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
2: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS

0: Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
1: Top Hit Dance. Le più forti, le più belle ti travolgono in un mondo fantastico dove trionfa solo la musica dance, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberanza e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry. Con

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
16: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
17: Sono le 23 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
18: Buonasera dalla redazione.
19: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
18: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
19: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei, prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
18: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegati.

0: Raschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
1: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
0: In chiusura il tennis: a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo. Ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

sono i più grandi. Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono i più forti. Sono solo su RCS Network. RCS Network. Only Hits. The best in the

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Non Stop Music, Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: è mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.

0: vestiti. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
1: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
1: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestiti da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
2: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno, in provincia di Roma, dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
1: In chiusura il tennis: a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo. Ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale.

0: e bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore tecnico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Non aspettare. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RRCS Network. Oltre le note della musica.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Mega Mix. Mega Mix. Vivi la musica. Muoviti al ritmo della dance. Mega Mix. Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia meridionale, aspro e bellissimo. Raggiungere il Parco del Pollino richiede un po' di pianificazione, soprattutto perché il territorio è vasto e le zone di maggiore interesse non sono necessariamente adiacenti. L'auto è sicuramente la soluzione più comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Hit Dance, Hit Dance, Hit Dance. La community che balla, solo su RCS Network.

0: Executiva Music.
1: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per tre. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: programmi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è l'una e quattro minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
2: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei, prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
2: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.

0: Lino.
1: La cronaca, un 14enne è stato arrestato a Nettuno in provincia di Roma dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
0: In chiusura il tennis a Wimbledon, Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo. Ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e soleggiato, pur con qualche nube pomeridiana in prossimità delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna sull'Appennino settentrionale. Temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi. Al sud residua variabilità su Sicilia settentrionale e Bassa Calabria, con qualche rovescio più frequente nel pomeriggio. Altrove soleggiato, poco nuvoloso, temperature stazionarie massime tra 30 e 35 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
5: Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Jovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo. Una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Jovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due settimane, sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network, l'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
3: Che sai che hanno già e tu sai che non si so.

Dance. Hit Dance vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: In disco fino all'alba con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le new entry dei grandi successi internazionali.

Hanks, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

Heat Dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
2: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli,